0: kua.
1: Wale.
0: New pizza.
1: Le.
0: Yeah.
1: New pizza ya.
0: New pizza.
1: Le. Fai ngoa paulo ia he rebea, fai ngoa ia pāna pa ilesi, esi fu ia tūora ue ilengi ia soa.